qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnie gnie.

avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia e profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stanza.

Nini kanaji buono kwe. Guru nini kanaji buono kwe. Si se se se se.